0: come with me to the place to be. Magic FM.
1: Magic FM. Conéctate con tus locutores favoritos.
2: Manda un SMS